ibati isivuli wikanti so bamba pambili mngani ay angithi bani so fast lahlane kayi siqalile ibati siqalile